Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo visto, oriamo destra verso il trance di creatura esista, presto legno, e di un antandio tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre,